0: Forse per questo i sogni sono così pallidi e bianchi e rimbalzano stanchi tra le antenne lesse delle varie TV.
1: La Ventana con Carla Spranzino.
2: La Ventana siempre está abierta en nuestras redes